Chris, non è più. Io ho detto, mi spende se non ho detto, fammi lui me ne arvonce. Da sono geni, o c'è anche, o te che peni all dene lüt, wo mir immer wieder helfen. Danke vielmals und einen guten Tag.